tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: De su natura, su navone sapevano canta. Parevano tre grandi professure, Giovanni Francischielli e Don Bascara.
1: Giovanni Francischielli e Don Bascara.

ha contentezza, non si può pesare, tiene il valore che uno ci sa dar. L'esempio l'hanno dato i tre compari, Giovanni, Franceschi e le Don Pascal. Chi non può sta felice è sempre gente, cacchia pacchia e sempre guagliappà. Però è meglio che voi tieni di mente a Giovanni, Franceschi e le Don Pascal. Per essere felice non ci vuole sorda banca, perché spesso pure manca i ricchi là.

0: Giovanna Frangischielle Dumba Scala.
1: Giovanna Frangischielle Dumba Scala. Giovanna Frangischielle Dumba Scala.

causa, le calusinga e non ti chiede scusa. Ma che vita strana!

Adesso un'altra canzone, sempre, mi permetto di dire, di Totò, Maria Rosa.

Mi permetto di rinnovare qua tutti i nostri complimenti al grande per carità, tutti i nostri complimenti che questa sera avete avuto il piacere di rivedere qui soltanto come autore di belle canzoni. Grazie infinite, e infiniti complimenti al nostro Claudio Villa, sempre il nostro bravo interprete. Io Claudio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

E non piano, e una scuorna di c'è gente. Sono una scuorna, sì, per tutto quanto. Che non erranno studi con arte e mano. Che forse non si arriene malamente. Se la società la resse non rimane. Chiapparella, guaglioncella, picciarella, non è una ma son mille, come issa sta città.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Dopo quartiere si va amore tragica. È una figura di femmina scannata. Si erano fatte una ventina di replica.

Perché ci torna sto cinematografo? E voi sapete che mi piace assai. E che lavoro fanno? Amore tragico. Mi piace tanto e non mi porta mai. Non c'è fatica, è meglio assai. No, portami.

li posso chiedere, fondo del nostro amore, e se lui c'è, palpita, ma là per là, direttamente a me, a scimma genna fuori, a scimma genna subita, il ricetta a sette, la terza parte, è bella di avarizia.

La mamma rassomiglia a quella femmina. Fai come fai tu a me, io tieni la merda. Questa ricetta zitta, zitta, cada sempre. Perché mi fai pigliare una sassaggetta? Ma con la scherma scelta scritta, uccidila. La mano mia sarà mai senza volere.

Bambina, ogni mattina, con cor mio continuo.

Come on.

Come on.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Oh, see you when he dies.

che bella cosa, è la stagmatina, e porto la vita in Marcellina, che avete detto quando voglio a letto, ma a letto non ci attrezzo, signorina. Parata, il vostro sguardo è un paradiso, sareste un mucca, niente di lavoro. Tutte sempre, fanno parte.

Pensai allora che fosse una straniera, e in tal maniera parlai così. I speak English, yes, yes, I can see Deutsch, ja, ja, je parle français, oui, oui, madame chérie. Apple espagnol, colle, ed il cinese, ti, ti, ti, ti, ed il russoschi, parlo tutto il dì. Ma so una lingua tanto bella, per dir camal si dice yamme, yamme, yamme in coppa, ja, I speak English, yes, yes, we can see Deutsch, ja.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Neapel Berlin, Neapel Berlin, welche Zeit ist, welche Zeit warst. Eine kleine Blumenfrau stirbt, eine kleine Blumenfrau gestorben.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Vivere vuol dire sorridere alla vita.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

senza tempo, amore chi non sente, amore chi incelera e solo sa la mente. E mentre rinda all'occhio caro non dormiente, a volta faccio già scipata chi sto malo tempo. Amore, rumore, lo tempo all'amore, quando da piglia da giova sa roba e parola.

0: Certo che sei strano tu, eh.
1: No, sono solo nervoso.
0: E perché saresti nervoso?
1: Perché c'avevo un appuntamento e non ci sono andato. C'avevo paura che la persona con cui c'avevo appuntamento si incazzasse. A quanto pare no. A quanto pare no. E tu? Come mai stai qua?
0: Perché il tizio con cui avevo appuntamento non è venuto. Mi ha fatto arrivare uno scugnizzo con un cellulare, con un messaggio su. Diceva che l'amore non può essere deciso da convenzioni. Che se due persone si amano devono preoccuparsi solo di amarsi.
1: Visto che Moggi si è liberata, stasera per esempio così, che fai?
0: No, stasera c'è la partita del Napoli.
1: Ah, è vero, la partita. Vabbè, tanto ci abbiamo tutta la vita davanti. C'è tempo, no? Amore chi va bene. Ma però è proprio bello vederti sorridere.
0: Ma io non sto sorridendo. Era buono questo caffè.
1: E un altro?
0: No, no, grazie.
1: E ma domani, per esempio, che c'hai da fare?
0: Domani... Sì, domani potrei.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza, prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, molle e stradini. Io, ma tu sei scemo, la canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo, senza mattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più. E confronterà così.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Foglie che cadono lasciando appesi i tuoi ricordi, dell'immagine sbiadita che resta di te. Tu che hai dato e mai preso, mai preteso niente, tu che volevi che restasse ancora lì con te.

trovarlo lì. Tu che vorresti un orologio che fermasse il tempo, in quel momento che hai deciso di mandarlo via. Ma perché in amore esistono dei limiti? Quanti conti fatti

Santo sud che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre. Si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza. Prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, bolle e stradini. Io, ma tu sei scemo. La canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più. E confronterà così.

partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Raramente si chiede soltanto una mano a chi poi non dà potà. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

e fiori rossi. Voglio mangiare, sfiorarti le labbra senza baciare le ombre intorno.

Thank you.

da Benz, senza far saperi

amico Sasara. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono canzoni che appartengono ad una sorta di presente continuo, che hanno il profumo del mare, la polvere dei vicoli e il battito profondo della black music americana. Sono stagioni musicali che non si spengono mai. Alla fine degli anni 60, un gruppo di ragazzi napoletani, cresciuti con il mito dell'America nel DNA, ha cambiato per sempre la storia della nostra musica. Si chiamavano The Showmen, guidati da figure leggendarie come il batterista Franco Del Perete, il sax viscerale di James Senese e la voce tormentata di Mario Musella. Figli di quella Napoli del dopoguerra, aperta al mondo, ebbero l'intuizione geniale di fondere la melodia verace dei vicoli mediterranei con il battito profondo, graffiante e rivoluzionario del soul e del ritmo and blues americano. Fu la nascita del soul partenopeo e la scintilla che avrebbe dato poi vita al movimento del Naples Power. Oggi quel fuoco torna a respirare in studio grazie ad un progetto straordinario, un disco tributo nato non per nostalgia ma come un autentico passaggio di testimone culturale tra arrangiamenti moderni e collaborazioni con gli stessi padri fondatori di quel suono. A guidarci in questo viaggio c'è un artista dalla voce ruvida e intensa che il grande pubblico ha conosciuto con la vittoria a The Winner Is nel 2017 e fresco reduce da un trionfale tour di 8 concerti in Giappone con i The Super Four, Salvatore Lampitelli, in arte Sabba.

0: Tra la fine degli anni 60 e i primi 70, Napoli diventa la capitale italiana della black music grazie a una band leggendaria, gli Showmen. Oggi quel testimone passa nelle mani, anzi nella voce ruvida e intensa, di un artista che non fa semplici cover ma cura la memoria musicale della sua terra. Il 1° luglio accenderà il Palazzo Reale di Napoli, ma oggi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi nei nostri studi, Salvatore Lampitelli, in arte Saba. Ciao.
1: Ciao Francesca, benvenuto. Grazie dell'invito, grazie.
0: Sono contentissima che tu sia qui. Avete fatto un'operazione bellissima, riportare in vita gli Showmen con questo bellissimo album Saba e Tribute to the Showmen. Mancava veramente, e tu penso, l'ho sentito da sempre, che io credo che tu come hai dimostrato sei l'unico che potesse cantare il grande Mario Musella.
1: Ti ringrazio e ti dico che questa cosa mi onora tantissimo, me la sono sentita dire spesso, e per me Mario Musella è davvero uno dei cantanti più incredibili che siano esistiti non solo a Napoli ma in Italia, e ti dirò anche di più, è uno dei miei cantanti preferiti, ma tipo insieme a Ray Charles, Elton John, Prince, Tom Jones, capito? Per me, al di là dell'essere uno dei miei cantanti preferiti insieme a questi mostri sacri, era anche uno straordinario bassista, un musicista incredibile che riusciva contemporaneamente a fare con la voce una roba e col basso tutta un'altra cosa, mischiando chiaramente l'attitudine rhythm and blues alla vocalità potente della black music, ma anche con melodie un po' più italiane, più lunghe, no? Più melodiche. Sono rimasto affascinato da subito da questo modo di farlo, di fare musica, grazie anche a mio padre, perché mio padre cantava queste canzoni e me le faceva ascoltare.
0: Quindi erano un po' proprio nella tua storia, da quando eri bambino li avevi sentiti, quindi fanno parte un po' di te.
1: Fanno assolutamente parte di me, tant'è vero che non so, credo di non averti mai raccontato questo aneddoto, ma quando conobbi Franco Del Prete, noi eravamo una jam session dalle parti nostre, diciamo Grumo Nevano, se non ricordo, una jam session organizzava Gennaro Romano dei Letti Sfatti, e c'era anche Franco. Io ero andato lì, ti dico la verità, con un mio amico sassofonista con cui ascoltavamo, facevamo il liceo classico insieme, ascoltavamo il jazz, il blues, insomma ci piaceva la musica, ma non avevamo velleità, diciamo, eravamo andati lì, eravamo belli simpaticucci, sì. E cantiamo delle canzoni, semplicemente così per divertirci a sta jam session. Quando poi conobbi Franco lì, e lì mi disse, guarda, senti, stiamo cercando una persona per il nostro gruppo, che era poi Sud Express, con cui abbiamo fatto un disco, l'ultimo Apache, un disco in cui figuro come chitarrista ritmico. E lui mi disse, poi non so se tu sai chi sono io, che cosa faccio, però mi ricordi molto questo cantante che si chiama Mario Musella.
0: Che bello.
1: Che detto da Franco, insomma. E io dissi, guarda che io so perfettamente chi sei tu, so perfettamente anche chi è Mario Musella. E infatti poi anche con Franco, insomma, delle canzoni degli Showmen le abbiamo cantate, oltre che canzoni meravigliose che aveva scritto lui, che ne so, per De Crescenzo, tipo La Musica Va, Napoli Centrale. E poi ho continuato in maniera del tutto naturale a portare le canzoni degli Showmen in giro, che ne so, quando ho vinto The Winner Is a Canale 5, esatto, ho cantato Basta Che Mi Vuoi, di cui avevamo fatto una versione con gli Incensurabili, che è contenuta tra l'altro anche in un disco, Sogni e Son Fesso, il nostro secondo disco. Questa canzone qui è proprio anche nel disco, nel vinile A Tribute to the Showmen. E poi l'ho portata in Ucraina, quando sono andato a cantare in Ucraina a molti anni prima della guerra, l'ho portata in tantissimi altri contesti, Basta Che Mi Vuoi, così come altre canzoni chiaramente degli Showmen, Un'ora sola ti vorrei, in Moldavia. Una volta, tra l'altro, mi ricordo un aneddoto, io ero lì a cantare in Moldavia in questo evento internazionale e chiamai un ospite. Lui so, ladies and gentlemen, I have a special guest because I'm singing this song by the Showmen, no? Un'ora sola ti vorrei. E l'ospite era mio padre, che era seduto lì tra il pubblico. E lo chiamai a cantare con me. Questa abbiamo fatto questo duetto più volte su Un'ora sola ti vorrei, che è un po' come chiudere un cerchio per me, no? A livello umano, a livello spirituale,
0: a livello proprio di emozione, approcciare questa musica, sì, il loro sound, il loro soul, per te è stato qualcosa che doveva essere quasi un'urgenza espressiva.
1: Quando Peppe me lo ha proposto, in realtà ti dico, ti svelo anche questo backstage, ci stavamo provando già da tempo, avevamo provato negli anni passati anche con Franco stesso, lì presente, avevamo provato a rimettere un po' su quest'idea, e avendo fatto molti tributi a Mario Musella con proprio tramite Franco, che mi chiamava come ospite, chiaramente in primis come corista, io facevo il corista per tutti questi grandi cantanti, ero ragazzino, e poi mi faceva cantare anche qualche canzone proprio a me, no? Ti segnalo anche che, per quanto mi onori tantissimo essere accostato a Mario Musella, cerco di farlo sempre con grandissima umiltà, anche perché è una grande sfida. Cioè, per me omaggiare Franco è una cosa che ha una sua profondità, in quanto ci ho lavorato, l'ho conosciuto, gli sono grato, e quindi farlo, insomma, è una cosa dal punto di vista umano obbligatoria, non potevo rifiutarlo. Però è anche una sfida, perché comunque cantare gli Showman non è come cantare una canzoncella, insomma, cioè è tosta dal punto di vista musicale, poi riarrangiarli, non te lo dico.
0: Infatti,
1: proprio
0: che lavoro avete fatto proprio per dargli una veste completamente moderna?
1: Allora, io da questo punto di vista ti dico che sono stato molto semplice con i ragazzi, che io sto suonando con questi musicisti straordinari, chiaramente sono fortunato perché mi ritrovo sempre a suonare con musicisti incredibili, ma chiaramente
0: tra l'altro in questo disco ci sono anche delle collaborazioni preziose,
1: straordinarie, sì, questo sempre grazie a Peppe, che chiaramente ci teneva a poter
0: Peppe Ponti
1: dei Suoni del Sud, che è stato l'ideatore in realtà di questa cosa e il produttore di questa cosa, insieme a Renato De Santis di RR Sound e a Claudio Niola. Ma è stato poi comunque lui a voler invitare e portare chiaramente in questo progetto grandi ospiti come Gragnaniello, come Tony Esposito, come tanti altri.
0: Daniele Sepe
1: chiaramente, con cui io collaboro. Ma sono fortunato, ti dicevo, perché al di là dei nomi acclarati, dei grandi artisti, no, quelli che abbiamo appena citato, anche con Daniele per esempio ho la fortuna di suonare con straordinari musicisti: Paolo Zamuner, Gianluca Capurro, Piero Dias Mundis, Massimo Del Pezzo.
0: Poesia, c'è anche il sax di James Nish.
1: Il sax di James e la voce di Mario proprio, no? Posso dire che in questo disco ci sono io insieme a Mario Musella, James Nish, Enzo Gragnaniello, sì. È un grande onore davvero. Ma ti dicevo, per quanto riguarda i musicisti, anche nelle band, insomma, di cui ho fatto parte o che ho avuto al mio seguito, sono sempre stato fortunato ad avere grandi musicisti, ma lo stesso era con Franco Del Prete, e lo è stato anche con gli Incensurabili, lo è stato con i progetti paralleli, quello dedicato a Battisti, di cui sai facciamo un vinile. Poi ti voglio parlare anche di questa cosa di Battisti, che secondo me c'è un link musicale fra la questione Showman, anche con la questione della mia musica, il duetto con Fausto Leali a Duinerise, e gli Showman stessi e Battisti.

0: Sì.
1: E lì è stato molto semplice, anche con questi musicisti che hanno suonato questo disco, che sono, mi piace poterli citare, Riccardo Schmidt alla batteria, Emiliano Berti al basso, Luigi Rega alle tastiere, Alessandro Morlando alla chitarra, Fabrizio Di Vaio alla tromba, Vincenzo Vuolo al trombone e Antonio Farabella al sax, che tra l'altro è anche quello che ha scritto i fiati. Noi abbiamo cercato di fare un'operazione quanto più semplice possibile. Non avevamo la presunzione di stravolgere nulla. Noi volevamo semplicemente risuonare queste canzoni, chiaramente con la nostra formazione, che è una formazione che prevede il quartetto base, quindi batteria, basso, chitarra, tastiere, e i tre fiati, quindi trombone, tromba e sax. Negli arrangiamenti degli showman, che erano straordinari già all'epoca, c'erano chiaramente orchestrazioni con proprio violini, tutta sta roba qui. Chiaramente noi quella cosa non la potevamo fare. Risulta forse un pochettino più grezzo, un po' più rock, diciamo, questo prodotto, con distorsioni ogni tanto, crunch sulla chitarra, fiati utilizzati in maniera un po' più massiva, un po' più granitico. Però credo e spero, poi questo chiaramente arriveranno, saremo inondati anche di critiche da questo punto di vista, che quando vai a toccare i mostri sacri è inevitabile, però noi l'abbiamo fatto con il massimo dell'umiltà e della attinenza con la realtà. Infatti c'era Rocco Pasquariello in studio che mi ha fatto uno dei complimenti secondo me più belli di tutti, perché mi chiamò in disparte mentre stavamo registrando e mi disse: tu hai fatto una cosa meravigliosa, perché hai risuonato, diciamo, a modo tuo questi brani, ma l'hai fatto con rispetto, perché hai suonato le loro canzoni come erano le loro canzoni, senza grandi stravolgimenti, semplicemente con un approccio nuovo, che è l'approccio tuo, con il tuo timbro, con il tuo marchio di fabbrica, se così si può dire.
0: Il tuo timbro, tra l'altro, bellissimo, baritonale, molto soul.
1: Sì.
0: Non avete voluto dare l'effetto museo, anzi tu hai cercato comunque di mettere la tua impronta, di farli rivivere, ma essendo rispettoso, come stavi dicendo, fedele, diciamo, al dettato originario, però comunque mettendoci tutta la madornità e tutto anche il tuo sentire, le tue vibrazioni. Qual è stato il brano secondo te più difficile per interpretare senza cadere nell'imitazione?
1: Ma guarda, secondo me, sarò sincero, tutte le canzoni. Allora, secondo me toccare gli Schumann, no? È un po' come toccare
0: qualcosa di sacro.
1: Capito? Usciamo dal misticismo, no, della grande musica che ci ha forgiati come musicisti di Napoli. Prendiamo un rocker, il rocker più famoso d'Italia. Se tu provi a far cantare una qualunque canzone di Vasco Rossi a un qualunque interprete, non sarà mai impossibile che possa essere la stessa cosa. Quindi

0: a Musella, come ho fatto con Franco Del Prete, come ho fatto in altre occasioni, cioè senza stare lì troppo a pensare oddio però adesso se questa non è come Mario Musella, se quel vibrato non è esattamente come quello, non lo so, io ho la mia voce, ho il mio vibrato, sono strafelice e super onorato che venga accostata a quella di Mario, ma non mi permetterei mai di pensare né di imitarla né di ripercorrere, cioè è impossibile ragazzi, Mario è unico, gli showman erano unici, quindi l'unica cosa secondo me più saggia che si potesse fare era semplicemente prendere quelle canzoni e risuonarle con un approccio personale, senza stravolgerle, ma tutte le canzoni sono difficili, tutte le canzoni degli showman, forse Innamorata Mai, che era un brano proprio di Mario Musella, che ho scoperto tramite Aurelio Fierro, o Basta Che Mi Vuoi, la stessa Basta Che Mi Vuoi.
1: Siete tornati da poco dal Giappone, che mi so che avete fatto questo.
0: Sì, una tournée meravigliosa, organizzata. Devo dire, lì poi abbiamo in qualche modo raccolto anche un po' l'eredità di Aurelio Fierro. Siamo stati invitati anche tramite lui, voglio dire, no? Perché comunque lui aveva fatto già diversi tour con Aurelio Fierro e con Fabrizio. E abbiamo conosciuto, grazie a loro, grazie ai Super Four, grazie a Aurelio, io ho conosciuto questa organizzazione che si chiama Minon Concert Association, che è meticolosa, perfezionista, impeccabile da ogni punto di vista. Abbiamo avuto l'opportunità di suonare in alcuni dei più grandi teatri a Osaka. Il giorno del mio compleanno abbiamo suonato in un teatro dove abbiamo suonato Miles Davis, i Jackson 5, i Queen, le Zeppelin, i Deep Purple, ed erano teatri tutti pieni o quasi pieni, cioè nel senso quando non erano stracolmi erano, che ne so, un teatro da 1800 persone, c'erano 1500 e abbiamo venduto...
1: E adesso porterà in giro anche questo disco?
0: E spero, sì, spero...
1: Il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival?
0: Sì, il 5 giugno saremo a Cercola e poi il 1 luglio saremo al Palazzo Reale, quindi abbiamo già due date con cui suonare e ti ripeto, ci tremano le gambe. Io poi chiaramente con il placet dei produttori di questo disco cercherò comunque di continuare, come facevo già prima del disco, a cantare comunque gli showman indipendentemente dall'occasione proprio celebrativa del disco o da qualunque altro contesto, cioè se avrò la possibilità lo farò.

0: La preparazione del disco è stata molto impegnativa.
1: No.
0: Che sforzo ha comportato?
1: No, devo essere sincero con te, perché poi sarebbe bello poterti raccontare di anni, di mesi e mesi di lavoro. No, assolutamente no. È stato tutto assolutamente semplice.
0: Naturale.
1: Sì, avevamo queste canzoni in mente, volevamo fare questi omaggi qui. Peppe ci ha detto: scegli le canzoni che tu vuoi cantare. Abbiamo cercato di prendere spunto, diciamo, chiaramente da quello che io avevo già cantato in passato, quindi, che ne so, Gloria, ricchezza e te, che avevo cantato proprio con Franco, Ci crederesti se, che mi piaceva tantissimo perché comunque l'avevo sentita cantare da Lino Vairetti, che è un altro di quegli artisti che stimo, e quindi figurati potermi togliere la soddisfazione di poterla cantare. Poi tra l'altro io con Daniele Seve, per esempio, canto Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, che è un brano che aveva cantato proprio Lino Vairetti nel disco di Daniele, quindi il riferimento comunque con Lino è sempre anche lì un grandissimo onore, no, per me. Quindi volevo, perché poi sai, tu vedi questi grandi artisti e dici: ma vorrei cantarle pure io queste canzoni, no? E poi l'universo ti porta, senza che tu debba fare nessuno sforzo, quelle canzoni davanti agli occhi e ti
0: è
1: permette
0: come se
1: di cantare. Ma
0: c'è un destino nella tua vita, tu li sì. amavi da quando eri piccolo e sei riuscito a realizzare.
1: Sì, come sono proprio.
0: Hai lavorato,
1: proprio,
0: è suonato insieme a Franco Del Prete.
1: È un cerchio che si chiude.
0: Era un cerchio esattamente che si
1: è una, sono quando si tirano le somme, no? All'improvviso, ai miei 40 anni dovevano chiudersi dei cerchi. Gli Showman erano fra questi, però ti ripeto, con gli Showman in realtà ho pensato, non è che ci ho ragionato più di tanto, però mi è venuto quasi istintivo cercare di stare un po' più nell'ombra a preparare questa cosa, perché era qualcosa che anche umanamente, emotivamente sentivo come una responsabilità, no? Certo. Quindi con i musicisti in realtà, per rispondere alla tua domanda, è stato tutto molto semplice, perché ripeto, noi già suoniamo insieme in tanti contesti diversi. Quindi Peppe mi ha dato carta bianca nello scegliere le canzoni, abbiamo scelto le canzoni e direttamente in studio da RR Sound con il magnifico Piero De Asmundis, che era lì come fonico di sala a far registrarci, mixare e masterizzare il disco, siamo riusciti a trovare una quadra in diretta proprio mentre li suonavamo per capire come volevamo suonarli. Ma veramente alle volte era soltanto l'approccio del musicista che cambiava un po' il suono, o il suono di chitarra che magari la rendeva quel brano un po' più rock, i cori messi un po' lì, i fiati che sostituivano i voicing degli archi, no? È proprio la formazione in sé, cioè il tipo di struttura della band che ha cambiato un po' il sound, ma senza stare lì a pensarci più di tanto. Questo per farti capire che non è stato uno di quei lavori come si facevano negli anni 70, sai, con i mega team, con il produttore artistico che ti crea l'arrangiamento ad hoc per... no. Una band che suona già insieme, che ha preso quelle canzoni e che le ha risuonate con la propria attitudine, senza stare lì a pensarci più di tanto.
0: Oggi, secondo te, qual è la modernità degli Showman? Perché i ragazzi di oggi si dovrebbero avvicinare agli Showman?
1: Questa è una domanda meravigliosa, perché in realtà quando poi mi si chiede: ma perché hai fatto sta cosa? Cioè, ma che cosa ti entra a te? Niente. Mi entrano tre cose. Uno, la gratitudine di poter servire, proprio essere al servizio di Peppe Ponti, che ho conosciuto tramite Franco e che mi chiede: ma vogliamo farla sta cosa? Perché no? Facciamola. Quindi gratitudine, poter servire qualcuno che mi chiede di fare questa cosa.
0: Anche perché se uno ti considera l'unico che
1: capito,
0: può cantare Brusella, già quello è un onore.
1: Capito, è un onore, perché dovresti dire no? Cioè, allora dico: guarda, se tu pensi che io lo posso fare, buttiamoci in questa sfida, poi vedremo dal vivo se me la cavo, perché lì c'ho paura, però però vediamo.
0: Ma io sono sicura che dal vivo non avrai nessun problema, il problema anzi è dove dai il meglio di te, secondo me.
1: Sì, quello normalmente sì, è sempre stato il mio habitat naturale. Poi ti dicevo, la gratitudine nei confronti di Franco, umanamente, artisticamente e spiritualmente, nel senso che comunque io ero piccolino e lui anche lì, vedi, mi ha beccato in una jam session, mi ha portato a fare delle cose anche professionali. Io con lui ho conosciuto Raiz, ho conosciuto Pietro Montecorvino, ho conosciuto tanti grandi artisti, Piero Gallo.
0: Hai raccolto il suo testimone in qualche modo e lo stai portando nel mondo.
1: Questa è una cosa che spero che non mi pesi troppo, nel senso che ho cercato,
0: cioè,
1: di fare.
0: Senti anche un po' il peso,
1: sì,
0: di una responsabilità.
1: Sì, sì, io ho cercato di fare tutto con la massima leggerezza, senza stare lì a pensare troppo. So che arriverà comunque un momento in cui arriveranno, magari, sai, detrattori, critiche, perché solo chi non fa non sbaglia. Però chi non fa non sbaglia, appunto. Quindi meglio fare. Se senti che c'è qualcosa, capito? Se c'è un fil rouge con quel tipo di musica, gli insegnamenti di tuo padre, la musica che ti faceva ascoltare tuo padre, l'aver conosciuto Franco, l'aver conosciuto Daniele Sepe, che comunque appartiene anche lui a quell'epoca di rivoluzione musicale, no? Del Napoletan Power in un modo o nell'altro. aver sempre subito il fascino di quel modo di fare musica e avere anche un, tra virgolette chiaramente, no? un prezzo da pagare in qualche modo, cioè nel senso se senti dentro di te una forma di gratitudine nei confronti di quello che tu hai ricevuto da queste persone, un modo lo trovi sempre per restituire quell'energia, prima o poi, quando sei pronto spiritualmente, quando tu sei arrivato a una fase di consapevolezza nella vita in cui devi cominciare a restituire qualcosa che ti è stato dato, no? Perché poi tutti doniamo gratuitamente, senza voler niente in cambio. E la gratitudine oggi non è un sentimento facile, diffusissimo.
0: Però è bello, ti fa onore questo tantissimo.
1: E quindi il peso nei confronti di Peppe, il peso nei confronti di Franco, il peso nei confronti di James, perché tu mi dirai, ma perché, scusa, tu non l'hai mai conosciuto, no? Io ero lì a uno dei vari tributi a Musella e c'era James lì, ma io non sono il tipo, ti sorprenderà questa cosa, sono sempre stato un timido, io sono andato vado in terapia ancora oggi anche per questo, per affrontare il tema della creazione dell'alter ego, no? Questo Sabba che arriva lì un po' smargiasso, spocchioso,
0: cioè sul palco sembri un'altra persona,
1: ma perché io sono veramente proprio un'altra persona in realtà nella vita, capito? A dispetto
0: il palco per te è anche un po' terapeutico,
1: assolutamente sì, perciò ti dico che è il mio habitat naturale, ma questo lo diceva anche Franco, ma questo lo diceva anche Mike Stipe per esempio, no? Anche grandissimi artisti, cioè per molti il palco è un modo per avere un proprio spazio nel mondo che nelle tue relazioni quotidiane, sociali, non riusciresti ad avere se non attraverso appunto l'ego, l'alter ego, no? Quella creazione di quella persona che riesce in qualche modo a interagire attraverso dei sistemi che ha imparato nel tempo per non soccombere a diventare emarginati, a diventare quelli che vengono presi in giro, quelli bullizzati, capito?
0: Ma quando stai per salire su un palco c'è dentro di te uno switch, cioè senti che devi improvvisamente e in frazioni di secondo diventare un altro o comunque diventare quella parte di te che non sempre sei capace di tenere nella quotidianità.
1: Io credo che sia amore e gratitudine, cioè ricevere amore è come ricevere un abbraccio, no? Quando sai che hai un pubblico davanti sei già grato solo per il fatto che quelle persone siano lì ad ascoltarti. E poi hai l'obbligo di servirli, la responsabilità più che l'obbligo, hai la responsabilità di servirli, quindi tu sei un tramite perché arriva una musica più grande di te, nel caso degli Schumann in particolare, che tu attraverso di te devi poi dare a loro in qualche modo, no? Perché è il modo per dirgli grazie. Quindi amore che ricevi, che poi è quella cosa che ti aiuta a rimetterti in piedi, no? Nei momenti anche in cui veramente dici ma chi muffa fa a me? Ricevere l'abbraccio, ricevere una pacca sulla spalla, ricevere un applauso, ricevere una parola buona. Oggi l'amore è il tema secondo me più importante di tutti, non c'è niente di cui bisognerebbe parlare se non di questo, perché ci lamentiamo che non succede mai niente di bello, ci lamentiamo che quell'altro ha fatto questo, quell'altro ha detto quello, ci abbiamo sempre da ridire su qualcuno, sui social ci sta sempre questo dualismo per cui sembra che l'algoritmo incentivi quasi, no? La parola negativa, la critica e la cosa, e poi ci lamentiamo, ci sono le guerre, ci sono le cose, ma noi nella nostra quotidianità che cosa facciamo di amorevole per mettere in circolo energie positive? Un abbraccio in più ce lo diamo. Quando vediamo qualcosa che non ci piace, proviamo a vedere anche uno spiraglio di luce, anche minimo, in cui, premesso che mi piace molto quello che stai facendo, però ti dico anche che non ho apprezzato questo. Lo facciamo lo sforzo di mettere prima il bene e poi il male. Perché noi siamo fatti di yin e yang, no? È ovvio, quindi siamo fatti di entrambe le cose, però è molto più facile buttare, Franci, Maro, nonna, sai fare proprio questa intervista, ne ingarrate una domanda, e invece dire, premesso che adoro molto il tuo modo di parlare, l'indizione, il fatto che tu sia così documentata su questo disco, però avrei preferito magari che mi facessi anche quella domanda, sai, su... Certo. Ed è diverso, è già diverso. Salire su un palco...
0: È come ci poniamo molto spesso, e anche quello a cui vogliamo dare importanza e concentrare nel nostro pensiero.
1: Questo per chiudere il discorso, diciamo il concetto del palco, no? Se tu sali sul palco con l'idea di dover dimostrare chi sei, e quella è una roba quasi adolescenziale se ci pensi, ma se sali sul palco con l'idea invece di magari anche metterti un cappotto, non dico una maschera perché ormai le maschere sono diventate un tema quasi negativo, però un cappotto, una protezione, no? Certo. Questa voce, questo palco, questa band, queste luci, questo service, questa roba, questo repertorio importante per cui ti piace vincere facile, no? Che è ovvio, che hanno una sola ti vorrei, la sanno tutti, la canta. Ok, però se tu invece sali con l'obiettivo intimo, interiore, di essere grato a quelle persone che sono lì e di non essere nient'altro che un tramite, perché io non faccio niente per imitare Mario né per un medium, esattamente proprio un medium. Io penso che i cantanti, i musicisti siano questo, siano luci, piccole stelline dotate di questa illuminazione interiore che arriva da non si sa bene dove, perché poi il 90% è talento, il resto è quello che tu ci hai costruito intorno. Non si...

0: Lo senti Franco? Tu l'hai conosciuto bene perché appunto hai cantato con lui e suonato per lui. Mentre interpreti queste canzoni, mentre senti il groove della batteria,
1: sì.
0: Hai questa sensazione in qualche modo di metterti in connessione con lui?
1: Sì, e lo faccio anche, adesso usciamo un attimo dal disco, ci ti racconto un aneddoto, non c'entra con gli Schumann. Noi abbiamo fatto nel mio disco inedito, abbiamo fatto una cover di A Musica Mi Cre, che è un brano che ha scritto Franco per Napoli Centrale, e ha registrato la batteria in questo disco e in questo brano Alfonso Donadio, che era un suo allievo, che io ho conosciuto proprio tramite lui e con cui suonavamo il blues da piccoli. Alfonso ha introdotto il brano con un assolo di batteria in cui mentre suona questo assolo gli urla: stai con noi per sempre, perché io e Alfonso siamo legati da questo ricordo di Franco. Tutte le volte sono andato a Milano a trovarlo, il primo e unico discorso è stato Franco. Il livello spirituale, poetico e filosofico di Franco rispetto magari a anche artisti più blasonati,
0: sì,
1: diciamo.
0: Vabbè, non facciamo paragoni, però
1: no, figura.
0: È una cosa assoluta.
1: Quindi sì, sento anche, soprattutto quando facciamo gli Schumann, ovviamente, questo peso, cioè questa connessione, ma cerco sempre di non parlarne troppo perché non vorrei che fosse strumentalizzata, perché sennò uno può pensare vabbè, si sta aggrappando a sto rapporto che ha avuto con Franco, perché no, il disco non è stata una mia idea, è stata una richiesta, io ho accettato ben volentieri, so che c'è un legame con Franco che è assolutamente personale e per cui non sento di dover chiedere l'autorizzazione a nessuno, cerco di non parlarne troppo perché la vivo come un'esperienza personale e posso dirti soltanto in chiusura di questa risposta che ti sto dando a questa domanda, posso dirti solo che lo avverto anche un po' come, non dico un peso, ma come una responsabilità, nel senso che mi vedo comunque molto piccolino ancora oggi, capito, rispetto alla grandezza di Franco, di James.
0: La tua vita è bella, però non ti devi assolutamente sottovalutare perché sei un grande artista.
1: Ti ringrazio.
0: E ne stai dando la dimostrazione, perché
1: guarda, io ti ringrazio di cuore.
0: Che Ponti, che è stato appunto uno dei protagonisti della stagione del Naples Power, se ha scelto te sa quello che sta facendo.
1: Sì, no, questo è ovvio.
0: È un'operazione in cui non si può sbagliare.
1: Perciò ti dico grande gratitudine. Quando tu mi hai chiesto i tre motivi di gratitudine, al primo posto c'era Peppe Ponti, perché chiaramente è la persona che ha dato il via a questa cosa. Poi chiaramente c'è Franco, c'è James, c'è quella musica lì, c'è Mario Musella.
0: James ha fatto in tempo ad ascoltare qualcosa di quello che stavate facendo?
1: No. Non so se posso raccontarti anche in radio l'aneddoto che ti ho raccontato prima, che mi ha detto Peppe Ponti, non lo so, e
0: sì,
1: quello su James.
0: Io penso che tu possa raccontare.
1: Vabbè, lo raccontiamo velocemente, però io non so se lui, cioè non lo so, io, ripeto, io veramente non voglio che sia strumentalizzato neanche questo, quindi non l'ho conosciuto James, quindi veramente abbiamo condiviso quell'occasione di quel palco e lui era lì, però insomma mi è stato detto ultimamente qualche giorno fa che c'era proprio un progetto, no, durante tutto il periodo dei tributi a Mario Musella c'era un progetto con Franco e James in cui io sarei stato la voce di questo nuovo progetto dedicato a... e mi è stato detto proprio da Peppe, quindi
0: se te ha detto una cosa vuol dire che
1: ci faccio affidamento, se me l'ha detto lui è così, solo che io non l'ho mai saputo, quindi quando poi ho saputo questa cosa per me è stata una botta incredibile, ho detto ma veramente c'è stato per un attimo nella mia vita, a mia insaputa, la possibilità che potesse succedere questa cosa
0: di fare un disco proprio insieme a lui.
1: Insieme a loro. E in questo disco comunque c'è Franco,
0: disco, c'è sia Franco
1: e c'è anche James.
0: Con l'assurdo e c'è anche James.
1: C'è James, c'è Mario Musella, sì. Ci sono tutti.
0: Ci sono tutti. E quindi in realtà è come se tu cantassi con tutti loro, non solo li riporti in vita, non solo li eterni, perché chi ha fatto della gran musica ha in realtà questa fortuna di essere eterno,
1: sì,
0: per sempre.
1: Sì,
0: la
1: sì.
0: Musica è immortale. E tu attraverso la tua voce e attraverso questo disco hai raccolto nella maniera migliore che tu potessi fare questo prezioso e luminoso testimone.
1: E poi ti posso dire una cosa, mo sempre per rispondere a una tua domanda, io ti ho raccontato l'aneddoto di papà, no? Cioè io conoscevo gli Schumann che ero piccolino perché papà li cantava e me li faceva sentire.
0: Ma qual era la tua canzone preferita?
1: No, papà cantava un po' tutte le canzoni che io conosco degli Schumann, tant'è vero che io quando ho iniziato a cantare gli Schumann le conoscevo già a memoria tutte, capito? Perché papà le cantava un po' tutte, era un appassionato anche lui. Ah, poi sarebbe bello poter parlare del Link, Black Music, musica italiana, quando ti dicevo Battisti,
0: sì,
1: mi sei entrata
0: sì,
1: nel cuore, Fausto Leali, vabbè. Però no, per rispondere alla tua domanda, se fra i motivi per cui uno dovrebbe fare una cosa del genere non c'è anche la speranza, no? È quasi un atto rivoluzionario, se ci pensi, fare un vinile oggi. Però se
0: fra... Allora fu una rivoluzione, quindi tu la stai oggi... in maniera inversa sta riportando comunque una rivoluzione.
1: Magari io c'ho qualche ragazzino,
0: stai risvegliando qualcosa,
1: magari a mia insaputa c'è qualche ragazzino più piccolo di me che mi segue e a cui piaccio, non lo so, io credo di no, però magari qualcuno ci sarà, no?
0: Guarda, mi avresti sorpreso, perché io sono rimasta sorpresa anche da mia figlia che ha 19 anni, che a volte ascoltano della musica che noi non ci aspetteremo mai.
1: Capito.
0: Però invece ascoltano Cat Stevens, Ornella Vanoni, che io non mi sarei mai immaginata mia figlia ascoltasse Ornella Vanoni. Anzi, tu gli dai non solo l'opportunità di conoscerla e conoscere dei brani che semmai il mercato discografico in questo momento, Spotify, non gli offre delle playlist. Tu lo stai riportando in vita e io sono sicura che certe cose sono eterne perché hanno quella magia dentro.
1: Sono blessed.
0: Che esatto. E quindi io sono sicura che
1: quella è la speranza, vedi?
0: Questo... Anche giovanissimi possano ritrovare in questa musica, in questi toni, in questi ritmi qualcosa
1: di bello, perché dico, questo è un ragazzo comunque giovane, ma voglio dire, non è che ho 20 anni, però dico, insomma, manco. Se tu dici, però tu dici, ma questo ragazzo è giovane, canta ste canzoni. Quindi non sono costretto magari a dover inseguire per forza il trend del brano pop o trap che si porta mo, no? Perché c'è qualcuno che lo fa. Allora o è pazzo oppure... Allora sono pazzo pure io, appresso a chi. E voglio andarmi a cercare pure io delle canzoni di quel periodo da fare, no?
0: Ma se tu vuoi essere... secondo me distinguersi è la cosa migliore che ci possa essere.
1: E poi, cosa importante, lasceremo un ricordo fisico di questa cosa.
0: Ci sarà il vinile.
1: Perché se un domani, all'improvviso, chiude internet, cioè succede una qualunque cosa... Noi avremo comunque il nostro vinile fisico con una cosa scritta sopra, che ci stanno sti brani interpretati da queste persone, e tu ce l'hai lì davanti agli occhi.
0: È la cosa che rimane. Io avevo alcune cose nei floppy che adesso non so più dove ascoltare, sì, o utilizzare, ma ho ancora i vinili di 78 giri delle opere di mio nonno che hanno 80 anni, per cui alla fine è qualcosa che resta.
1: Qualcosa che resta, qualcosa che non moro, come diceva qualcuno.
0: Esattamente. E poi proprio c'è la magia anche fisica di avere un oggetto.
1: Toccare, respirare, fare quel gesto.
0: Di dare un'emozione che diventa solida, che diventa tangibile. E io penso che in questo momento ne abbiamo bisogno.
1: Cioè, tantissimo.
0: Può essere tutto volatile, tutto liquido. Il vinile non ti permette di scegliere la track. Sì, sì, puoi metter lì e spostare la puntina, però di solito richiede...
1: Tu lo metti lì e ti senti tutta...
0: Ascolto tutto. E questo è bellissimo, perché non solo lo ascolti e ti devi prendere del tempo, gli devi dare l'attenzione giusta, in realtà ne assorbi tutta l'anima, perché quando ti ascolti 7, 8, 10 brani, 11 brani di un autore con quella voce, alla fine quella voce proprio ti entra nelle vene.
1: È una meditazione, tu fai un viaggio appresso a quella cosa, capito? Cioè tu stai seguendo la storia che ti è stata raccontata, ascoltando il vinile, stai lì fermo ad ascoltare. Quando metti Spotify sul cellulare, sul computer, intanto fai un'altra cosa, intanto fai... E tanto è vero che ormai Spotify è diventata una roba di, cioè, playlist che servono per altre cose, playlist running, playlist relax, playlist chill, festa, così, hanno un tema.
0: E a volte diventa quasi un tappeto,
1: è un
0: musicale,
1: tappeto per fare altre
0: non
1: cose,
0: non diventa una colonna sonora protagonista della...
1: Quindi forse in tutta questa operazione la più grande forma di rivoluzione, di ribellione al sistema, è stata proprio decidere di stampare dei vinili. Quindi io auguro tutto il successo possibile a Peppe, Renato e Claudio, che hanno deciso di investire in questo modo. No!

0: La tua voce è veramente intensa e spessa, cioè con questa ruvidezza, questo sole, trasmette veramente quest'anima vera che poi aveva conquistato tutti, quella di Mario Musella. E io penso che sia un regalo grandissimo che state facendo a tutti noi, e io ve ne sono infinitamente grata, e penso e sono sicura che quando il 1° luglio sarete a Palazzo Reale, quindi nella cornice perfetta che più vi rappresenta e più metterà in risalto tutta questa bellezza e tutta questa anima, io credo che sarà un successo strepitoso.
1: E tra l'altro in quell'occasione si vocifera che ci saranno grandi ospiti, io non dico niente perché non me ne occupo io.
0: Adesso aspetteremo con molta ansia. Intanto ricordiamo anche che vi possono ascoltare il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival. Per chiudere, avevi accennato anche qualcosa del tuo progetto, so che insomma è un periodo molto
1: florido. Ci sono 4 dischi molto praticamente bello, che mi riguardano, che sono usciti. Uno è quello di Daniele Sepe, come sai, perché ci stiamo organizzando anche per venirti a trovare insieme. Io ci tengo tanto a poterci essere pure io, che è una figata pazzesca il vinile.
0: Come tutto quello che fa Daniele, diciamo la verità.
1: Lui è un genio, quindi figurati. Però questo ultimo capitone è veramente una follia, perché è proprio è in totale discontinuità con l'idea che si poteva avere di come si sarebbe fatto questo disco. E invece è proprio tutt'altra cosa, c'è molta elettronica, ci sono tematiche anche belle toste. Insomma, è un disco libero, è un disco energico, non so come dire, è vivo, come è Daniele in realtà, è come vorremmo essere tutti noi che facciamo parte di questa ciurma di pirati e che vorremmo essere pirati nella vita, no?
0: Perché no, in realtà lo siete in qualche modo.
1: Poi c'è il disco che è uscito solo in edizione limitata per il Giappone, che abbiamo con i Superfour, che abbiamo venduto solo ed esclusivamente, come ti dicevamo anche nell'ultima intervista che abbiamo fatto di Superfour, qui solo per il pubblico che è venuto ad ascoltarci in teatro lì in Giappone, quindi una Japan Limited Edition. Ce ne sarà un'altra chiaramente nei prossimi anni, perché è probabile, insomma, si vocifera.
0: Il Giappone ama tantissimo la nostra musica.
1: Sì. Tantissimo.
0: Sono dei grandi fan dell'Italia.
1: Te lo dico perché ci sono stato con Daniele Sepe, che facevamo un tipo di musica, e poi ci sono stato con i Superfour, facciamo un altro tipo di musica, ma comunque sempre italiana, napoletana. È un brand molto potente, quello della nostra musica tradizionale, insomma, in qualche modo proprio campana, napoletana e italiana, perché poi comunque con i Superfour abbiamo fatto anche classiche melodie italiane come, che ne so, Vivo per lei, però poi abbiamo fatto O Sole Mio, poi abbiamo fatto Caruso, chiaramente, come facciamo sempre, insomma, molte canzoni proprio italiane. Poi chiaramente con Superfour tu sai che c'è anche una parte di repertorio internazionale. Poi c'è chiaramente questo meraviglioso disco degli Schumann di cui stiamo parlando oggi, e poi c'è un quarto disco che è il mio disco di inediti,
0: che uscirà
1: a ottobre, sì. Uscirà tra l'altro un singolo proprio a mezzanotte del 4 giugno che si chiama Guarda Man Faccia.
0: Bello.
1: Che già dovrebbe chiarire subito che cosa intendo dire con questo disco. È un disco che parla di nuove albe, di rinascita dopo anni di caos interiore, no? Dalla perdita di mia madre, tutto un processo che mi ha portato a conoscere persone, approfondire questo rapporto con nuove persone che avevano una forte spiritualità, come il produttore, il producer Paci Ciotola, con cui abbiamo scritto il disco, i brani, e in cui appunto, come ti dicevo prima, c'è anche un omaggio proprio a Napoli Centrale.
0: E,
1: però sì, poi disco che uscirà comunque a ottobre, quindi adesso siamo focalizzati sugli Schumann. Sì.
0: Inizieremo la nuova stagione con questa bellissima intervista, e io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te di cuore.
0: Sei con noi, e grazie di tutto quello che stai facendo e soprattutto di questo disco. Ringraziamo anche Peppe Ponti proprio di aver avuto questa idea meravigliosa. Io penso che tutti debbano ascoltarlo, perché è qualcosa che lascia il segno, è qualcosa che si tramanderà, è un disco identitario.
1: Sì,
0: noi dobbiamo conoscere da dove veniamo, ciò che siamo e ciò che dobbiamo portare ancora dentro di noi e nel mondo. E quindi viva gli Schumann e viva Sabba, che è qui con noi. Grazie di tutto questo tempo che ci hai dedicato.
2: Solo tu mi vendi a lacrima, che se mi rate tu? Ma se parole e febbre. Mo' non credi più. Voglio soltanto vivere in mia sincerità. Voglio soltanto credere a chi non mi può ingannare. Io voglio bene all'acqua da sorgente e voglio bene alla luna quando tramonta. Più bene voglio il sole quando sponda. Oggi il mare quando è blu, la uccello quando canta la palma osco. Volesse bene a te con tutto il cuore, se pure tu volesse bene a me. Quanta parola. Sapesse di appassionata e semplice, stregnata da così, ma tutto questo è inutile. Tutto mu fa morire. E se ne vende che stanno, tu non puoi capire. Tu ne puoi capire.
0: Oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

aga facim amor tutte e due, n'ha già avuto non li tratta tuia, riscano te ne pamorà, tengo mezza per domando fa. Aga facim amor tutte e due, n'ha già avuto non li tratta tuia, ti riscano te ne pamorà, tengo mezza per domando fa. Aga facim amor tutte e due, non ha già avuto.

strette e così per risparmiare e fronteggiare questa spesa interviene nell'impresa il re di Poggioreale, che non è un re per

noi col nostro santo e il suo tesoro da rispettare, lui che per tre volte all'anno il miracolo deve fare. E se a Napoli c'è la guerra e già tanti sono in guai, il tesoro sta meglio a Roma, con la guerra non si sa mai.

stati sfortunati, non si è cresciuti senza padre. Le sono sempre venuti a cercare, erano andate che mi allontanavano, però mo che ci hanno trovate, vieni a casa, abbracciami, e chiamami la pace.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

hai capito niente. Quei soldi che la gente cerca continuamente non sono buoni per comprare quello che serve veramente. E le illusioni cresceranno se

la canzone scritta che non canterei, che non canterei. E più ci rifletto, più non trovo ragione, perché la testa corre dietro al cuore. A volte vorrei solo strapparlo fuori e stringerlo forte.

quelli che sudano quando fanno l'amore e che poi si nascondono perché hanno un dolore. Siamo ora in miseria, siamo il vero bugiardo, i filosofi dei social, siamo senza bandiera, questa è l'epoca veloce in cui

0: liquido, è liquido, tengo liquido in capi, tenga mim, è liquido a mim, tenga mim. O buone luoghi Milma.
1: Milma.
0: Buone luoghi Milma. È liquida Milma che tiene in capo. Tu tieni a Milma. È liquida Milma. Tieni un liquido in capo. Tieni a Milma. È liquida Milma. O buone luoghi Milma.
1: Yeah.
0: Right, no Pokemon, man.

siento. Seguro tu stasera stai con Nat. Stasera sta canzone la sentì.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: mi conosci davvero. Cerca di non sparire da me. Solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

not your fault. Means a lot to buy the same. In non potete parlare. Le cose che mi hai fatto ancora, e se penso sai perché. Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratassa sto veleno.

prove come insieme. Ma mi scassate in mano, forse stringere ne. Si provi con macchina, cosa fanno insieme a te? Senza mancano obiettivi, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma te mardassi sta con te.

Sveglia. Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

l'any, pare la voce antica che se l'any. Chi è che c'è?

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

te. Insieme, mamma. A

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: sai, che mi addormesso in questi braccia. Stamore si è fatto un laccio, si mi allontano cuore straccia, sto cuore straccia.
1: Ma se mi avvicino tu mi mordi, non mi allontano che ti scordi.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Sulle sulle me ne vacche, senza manco un pensiero.

0: parlo ancora.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono canzoni che appartengono ad una sorta di presente continuo, che hanno il profumo del mare, la polvere dei vicoli e il battito profondo della black music americana. Sono stagioni musicali che non si spengono mai. Alla fine degli anni 60, un gruppo di ragazzi napoletani, cresciuti con il mito dell'America nel DNA, ha cambiato per sempre la storia della nostra musica. Si chiamavano The Showmen, guidati da figure leggendarie come il batterista Franco Del Perete, il sax viscerale di James Senese e la voce tormentata di Mario Musella. Figli di quella Napoli del dopoguerra, aperta al mondo, ebbero l'intuizione geniale di fondere la melodia verace dei vicoli mediterranei con il battito profondo, graffiante e rivoluzionario del soul e del ritmo and blues americano. Fu la nascita del soul partenopeo e la scintilla che avrebbe dato poi vita al movimento del Naples Power. Oggi quel fuoco torna a respirare in studio grazie ad un progetto straordinario, un disco tributo nato non per nostalgia ma come un autentico passaggio di testimone culturale tra arrangiamenti moderni e collaborazioni con gli stessi padri fondatori di quel suono. A guidarci in questo viaggio c'è un artista dalla voce ruvida e intensa che il grande pubblico ha conosciuto con la vittoria a The Winner Is nel 2017 e fresco reduce da un trionfale tour di 8 concerti in Giappone con i The Super Four, Salvatore Lampitelli, in arte Sabba.

0: Tra la fine degli anni 60 e i primi 70, Napoli diventa la capitale italiana della black music grazie a una band leggendaria, gli Showmen. Oggi quel testimone passa nelle mani, anzi nella voce ruvida e intensa, di un artista che non fa semplici cover, ma cura la memoria musicale della sua terra. Il primo luglio accenderà il Palazzo Reale di Napoli, ma oggi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi nei nostri studi, Salvatore Lampitelli, in arte Saba. Ciao.
1: Ciao Francesca, benvenuto. Grazie dell'invito, grazie.
0: Sono contentissima che tu sia qui. Avete fatto un'operazione bellissima, riportare in vita gli Showmen con questo bellissimo album Saba e Tribute to the Showmen. Mancava veramente, e tu penso l'ho sentito da sempre, che io credo che tu come hai dimostrato sei l'unico che potesse cantare il grande Mario Musella.
1: Ti ringrazio e ti dico che questa cosa mi onora tantissimo, me la sono sentita dire spesso, e per me Mario Musella è davvero uno dei cantanti più incredibili che siano esistiti non solo a Napoli ma in Italia, e ti dirò anche di più, è uno dei miei cantanti preferiti, ma tipo insieme a Ray Charles, Elton John, Prince, Tom Jones, capito? Per me, al di là dell'essere uno dei miei cantanti preferiti insieme a questi mostri sacri, era anche uno straordinario bassista, un musicista incredibile che riusciva contemporaneamente a fare con la voce una roba e col basso tutta un'altra cosa, mischiando chiaramente l'attitudine rhythm and blues alla vocalità potente della black music, ma anche con melodie un po' più italiane, più lunghe, no? Più melodiche. Sono rimasto affascinato da subito da questo modo di farlo, di fare musica, grazie anche a mio padre, perché mio padre cantava queste canzoni e me le faceva ascoltare.
0: Quindi erano un po' proprio nella tua storia, da quando eri bambino li avevi sentiti, quindi fanno parte un po' di te.
1: Fanno assolutamente parte di me, tant'è vero che non so, credo di non averti mai raccontato questo aneddoto, ma quando conobbi Franco Del Prete, noi eravamo una jam session dalle parti nostre, diciamo Grumo Nevano, se non ricordo, una jam session che organizzava Gennaro Romano dei Letti Sfatti, e c'era anche Franco. Io ero andato lì, ti dico la verità, con un mio amico sassofonista facevamo il liceo classico insieme, ascoltavamo il jazz, il blues, insomma ci piaceva la musica, ma non avevamo velleità, diciamo, eravamo andati lì, eravamo belli simpaticucci, diciamo, sì. E cantiamo delle canzoni, semplicemente così per divertirci a sta jam session. Quando poi conobbi Franco lì, e lui mi disse, guarda, senti, stiamo cercando una persona per il nostro gruppo, che era poi Sud Express, con cui abbiamo fatto un disco, l'ultimo Apache, un disco in cui figuro come chitarrista ritmico. E lui mi disse, vabbè, poi non so se tu sai chi sono io, che cosa faccio, però mi ricordi molto questo cantante che si chiama Mario Musella.
0: Che bello.
1: Che detto da Franco, insomma. E gli dissi, guarda che io so perfettamente chi sei tu, so perfettamente anche chi è Mario Musella. E infatti poi anche con Franco, insomma, delle canzoni degli Showmen le abbiamo cantate, oltre che canzoni meravigliose che aveva scritto lui, che ne so, per De Crescenzo, tipo La Musica Va, Napoli Centrale. E poi ho continuato in maniera del tutto naturale a portare le canzoni degli Showmen in giro, che ne so, quando ho vinto The Winner Is a Canale 5, esatto, ho cantato Basta Che Mi Vuoi, di cui avevamo fatto una versione con gli Incensurabili, che è contenuta tra l'altro anche in un disco, Sogni e Sonfesso, il nostro secondo disco. Questa canzone qui è proprio anche nel disco, nel vinile A Tribute to the Showmen. E poi l'ho portata in Ucraina, quando sono andato a cantare in Ucraina a molti anni prima della guerra, l'ho portata in tantissimi altri contesti, Basta Che Mi Vuoi, così come altre canzoni chiaramente degli Showmen, Un'ora sola ti vorrei, in Moldavia. Una volta, tra l'altro, mi ricordo un aneddoto, io ero lì a cantare in Moldavia in questo evento internazionale e chiamai un ospite. Lui so, ladies and gentlemen, I have a special guest because I'm singing this song by the Showmen, no? Un'ora sola ti vorrei. E l'ospite era mio padre, che era seduto lì tra il pubblico. E lo chiamai a cantare con me. Questa sera abbiamo fatto questo duetto più volte su Un'ora sola ti vorrei, che è un po' come chiudere un cerchio per me, no? A livello umano, a livello spirituale.
0: A livello proprio di emozione, approcciare questa musica, sì, i loro sound, i loro soul, per te è stato qualcosa che doveva essere quasi un'urgenza espressiva.
1: Un'urgenza espressiva, quando Peppe me l'ha proposto, in realtà ti dico, ti svelo anche questo backstage, ci stavamo provando già da tempo, avevamo provato negli anni passati, anche con Franco stesso, lì presente, avevamo provato a rimettere un po' su quest'idea. E avendo fatto molti tributi a Mario Musella proprio tramite Franco, che mi chiamava come ospite, chiaramente in primis come corista, io facevo il corista per tutti questi grandi cantanti, ero ragazzino, e poi mi faceva cantare anche qualche canzone proprio a me, no? Ti segnalo anche che, per quanto mi onori tantissimo essere accostato a Mario Musella, cerco di farlo sempre con grandissima umiltà, anche perché è una grande sfida. Cioè, per me omaggiare Franco è una cosa che ha una sua profondità, in quanto ci ho lavorato, l'ho conosciuto, gli sono grato, e quindi farlo, insomma, è una cosa dal punto di vista umano obbligatoria, non potevo rifiutarlo. Però è anche una sfida, perché comunque cantare gli Showman non è come cantare una canzoncella, insomma, cioè è tosta dal punto di vista musicale, poi riarrangiarli, non te lo dico.
0: Infatti,
1: proprio
0: che lavoro avete fatto proprio per dargli una veste completamente moderna?
1: Allora, io da questo punto di vista ti dico che sono stato molto semplice con i ragazzi, che io sto suonando con questi musicisti straordinari, chiaramente sono fortunato perché mi ritrovo sempre a suonare con musicisti incredibili, ma chiaramente
0: tra l'altro in questo disco ci sono anche delle collaborazioni prestigiose
1: straordinarie. Sì, questo sempre grazie a Peppe, che chiaramente ci teneva a poter
0: Peppe Ponti
1: dei Suoni del Sud, che è stato l'ideatore in realtà di questa cosa e il produttore di questa cosa, insieme a Renato De Santis di RR Sound e a Claudio Niola. Ma è stato poi comunque lui a voler invitare e portare chiaramente in questo progetto grandi ospiti come Gragnaniello, come Tony Esposito, come tanti altri.
0: Daniele Sepe
1: chiaramente, con cui io collaboro. Ma sono fortunato, ti dicevo, perché al di là dei nomi acclarati, dei grandi artisti, no, quelli che abbiamo appena citato, anche con Daniele per esempio ho la fortuna di suonare con straordinari musicisti: Paolo Zamuner, Gianluca Capurro, Piero Diasmundis, Massimo Del Pezzo.
0: Poesia, c'è anche il sax di James Sinise.
1: Il sax di James e la voce di Mario proprio, no? Posso dire che in questo disco ci sono io insieme a Mario Musella, James Sinise, Enzo Gragnaniello, sì. È un grande onore davvero. Ma ti dicevo, per quanto riguarda i musicisti, anche nelle band, insomma, di cui ho fatto parte o che ho avuto al mio seguito, sono sempre stato fortunato ad avere grandi musicisti. Ma lo stesso era con Franco Del Prete, e lo è stato anche con gli Incensurabili, lo è stato con i progetti paralleli, quello dedicato a Battisti, di cui sai facciamo un vinile. Poi ti voglio parlare anche di questa cosa di Battisti, che secondo me c'è un link musicale fra la questione Showman, anche con la questione della mia musica, il duetto con Fausto Leali a Duineries, e gli Showman stessi e Battisti.

0: E, e lì è stato molto semplice, anche con questi musicisti che hanno suonato questo disco, che sono, mi piace poterli citare, Riccardo Schmidt alla batteria, Emiliano Berti al basso, Luigi Rega alle tastiere, Alessandro Morlando alla chitarra, Fabrizio Di Vaio alla tromba, Vincenzo Vuolo al trombone e Antonio Farabella al sax, che tra l'altro è anche quello che ha scritto i fiati. Noi abbiamo cercato di fare un'operazione quanto più semplice possibile. Non avevamo la presunzione di stravolgere nulla. Noi volevamo semplicemente risuonare queste canzoni, chiaramente con la nostra formazione, che è una formazione che prevede il quartetto base, quindi batteria, basso, chitarra, tastiere, e i tre fiati, quindi trombone, tromba e sax. Negli arrangiamenti degli Showman, che erano straordinari già all'epoca, c'erano chiaramente orchestrazioni con proprio violini, tutta sta roba qui. Chiaramente noi quella cosa non la potevamo fare, risulta forse un pochettino più grezzo, un po' più rock, diciamo, questo prodotto, con distorsioni ogni tanto, crunch sulla chitarra, fiati utilizzati in maniera un po' più massiva, un po' più granitico. Però credo e spero, poi questo chiaramente arriveranno, saremo inondati anche di critiche da questo punto di vista, che quando vai a toccare i mostri sacri è inevitabile, però noi l'abbiamo fatto con il massimo dell'umiltà e della attinenza con la realtà. Infatti c'era Rocco Pasquariello in studio che mi ha fatto uno dei complimenti secondo me più belli di tutti, perché mi chiamò in disparte mentre stavamo registrando e mi disse: tu hai fatto una cosa meravigliosa, perché hai risuonato, diciamo, a modo tuo questi brani, ma l'hai fatto con rispetto, perché hai suonato le loro canzoni come erano le loro canzoni, senza grandi stravolgimenti, semplicemente con un approccio nuovo, che è l'approccio tuo, con il tuo timbro, con il tuo marchio di fabbrica, se così si può dire.
1: Il tuo timbro, tra l'altro, bellissimo, baritonale, molto soul.
0: Sì.
1: Non avete voluto dare l'effetto museo, anzi tu hai cercato comunque di mettere la tua impronta, di farli rivivere, ma essendo rispettoso, come stavi dicendo, fedele, diciamo, al dettato originario, però comunque mettendoci tutta la modernità e tutto anche il tuo sentire, le tue vibrazioni. Qual è stato il brano secondo te più difficile per interpretare senza cadere nell'imitazione?
0: Ma guarda, secondo me, sarò sincero, tutte le canzoni. Allora, secondo me toccare gli Schumann, no? È un po' come toccare
1: qualcosa di sacro.
0: Capito? Usciamo dal misticismo, no, della grande musica che ci ha forgiati come musicisti di Napoli. Prendiamo un rocker, il rocker più famoso d'Italia. Se tu provi a far cantare una qualunque canzone di Vasco Rossi a un qualunque interprete, non sarà mai impossibile che possa essere la stessa cosa. Quindi il pensiero più semplice che io potessi fare era quello di confrontarmi con una cosa estremamente più grande di me, e ti dico che comunque le gambe tremano anche al pensiero di farlo dal vivo, perché comunque è tosta, ma farlo nella maniera più semplice possibile, cioè ricantando quelle canzoni esattamente come ho fatto nei vari tributi a Musella, come ho fatto con Franco Del Prete, come ho fatto in altre occasioni, cioè senza stare lì troppo a pensare: oddio, però adesso se questa non è come Mario Musella, se quel vibrato non è esattamente come quello, non lo so, io ho la mia voce, ho il mio vibrato, sono strafelice e super onorato che venga accostata a quella di Mario, ma non mi permetterei mai di pensare né di imitarla né di ripercorrere, cioè è impossibile, ragazzi. Mario è unico, gli Showman erano unici, quindi l'unica cosa secondo me più saggia che si potesse fare era semplicemente prendere quelle canzoni e risuonarle con un approccio personale, senza stravolgerle. Ma tutte le canzoni sono difficili, tutte le canzoni degli Showman. Forse Innamorata Mai, che era un brano proprio di Mario Musella, che ho scoperto tramite Aurelio Fierro, o Basta Che Mi Vuoi, la stessa Basta Che Mi Vuoi.
1: Siete tornati da poco dal Giappone, che mi so che avete fatto questa
0: una tournée meravigliosa, organizzata, devo dire. Lì poi abbiamo in qualche modo raccolto anche un po' l'eredità di Aurelio Fierro, siamo stati invitati anche tramite lui, voglio dire, no, perché comunque lui aveva fatto già diversi tour con Aurelio Fierro e con Fabrizio, e abbiamo conosciuto, grazie a loro, grazie ai Super Four, grazie a Aurelio, io ho conosciuto questa organizzazione che si chiama Minon Concert Association, che è meticolosa, perfezionista, impeccabile da ogni punto di vista. Abbiamo avuto l'opportunità di suonare in alcuni dei più grandi teatri a Osaka. Il giorno del mio compleanno abbiamo suonato in un teatro dove abbiamo suonato Miles Davis, i Jackson 5,
1: i Queen,
0: Led Zeppelin, i Deep Purple, ed erano teatri tutti pieni o quasi pieni, cioè nel senso, quando non erano stracolmi erano, che ne so, un teatro da 1800 persone c'erano 1500, e abbiamo venduto.
1: Adesso porterà in giro anche questo disco,
0: e spero, sì, spero.
1: Il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival.
0: Sì, il 5 giugno saremo a Cercola e poi il 1 luglio saremo al Palazzo Reale, quindi abbiamo già due date con cui suonare e ti ripeto, ci tremano le gambe. Io poi chiaramente con il placet dei produttori di questo disco cercherò comunque di continuare come facevo già prima del disco a cantare comunque gli showman indipendentemente dall'occasione proprio celebrativa del disco o da qualunque altro contesto, cioè se avrò la possibilità lo farò.

0: La preparazione del disco è stata molto impegnativa?
1: No.
0: Sforzo ha comportato?
1: No, devo essere sincero con te, perché poi sarebbe bello poterti raccontare di anni e di mesi e mesi di lavoro. No, assolutamente no. È stato tutto assolutamente semplice.
0: Naturale.
1: Sì, avevamo queste canzoni in mente, volevamo fare questi omaggi qui. Peppe ci ha detto: scegli le canzoni che tu vuoi cantare. Abbiamo cercato di prendere spunto, diciamo, chiaramente da quello che io avevo già cantato in passato, quindi, che ne so, Gloria, ricchezza e te, che avevo cantato proprio con Franco, Ci crederesti se, che mi piaceva tantissimo perché comunque l'avevo sentita cantare da Lino Vairetti, che è un altro di quegli artisti che stimo, e quindi figurati potermi togliere la soddisfazione di poterla cantare. Poi tra l'altro io con Daniele Seve, per esempio, canto Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, che è un brano che aveva cantato proprio Lino Vairetti nel disco di Daniele, quindi il riferimento comunque con Lino è sempre anche lì un grandissimo onore, no, per me. Quindi volevo, perché poi sai, tu vedi questi grandi artisti e dici: ma vorrei cantarle pure io queste canzoni, no? E poi l'universo ti porta, senza che tu debba fare nessuno sforzo, quelle canzoni davanti agli occhi e ti
0: è
1: permette
0: come se
1: di cantare.
0: Questo destino nella tua vita, tu li amavi da quando eri piccolo e sei riuscito a realizzare.
1: Sì, come sono proprio.
0: È suonato insieme a Franco Del Prete. Quindi
1: è un cerchio che si chiude.
0: Era un cerchio esattamente che si
1: è
0: chiude.
1: Quando si tirano le somme, no? All'improvviso, ai miei 40 anni dovevano chiudersi dei cerchi. Gli showman erano fra questi, però ti ripeto, con gli showman in realtà ho pensato, non è che ci ho ragionato più di tanto, però mi è venuto quasi istintivo cercare di stare un po' più nell'ombra a preparare questa cosa, perché era qualcosa che anche umanamente, emotivamente sentivo come una responsabilità, no? Certo. Quindi con i musicisti in realtà, per rispondere alla tua domanda, è stato tutto molto semplice, perché ripeto, noi già suoniamo insieme in tanti contesti diversi. Quindi Peppe mi ha dato carta bianca nello scegliere le canzoni, abbiamo scelto le canzoni e direttamente in studio da RR Sound con il magnifico Piero De Asmundis, che era lì come fonico di sala a far registrarci, mixare e masterizzare il disco, siamo riusciti a trovare una quadra in diretta proprio mentre li suonavamo per capire come volevamo suonarli. Ma veramente alle volte era soltanto l'approccio del musicista che cambiava un po' il suono, o il suono di chitarra che magari la rendeva quel brano un po' più rock, i cori messi un po' lì, i fiati che sostituivano i voicing degli archi, no? È proprio la formazione in sé, cioè il tipo di struttura della band che ha cambiato un po' il sound, ma senza stare lì a pensarci più di tanto. Questo per farti capire che non è stato uno di quei lavori come si facevano negli anni 70, sai, con i mega team, con il produttore artistico che ti crea l'arrangiamento ad hoc per... no. Una band che suona già insieme, che ha preso quelle canzoni e che le ha risuonate con la propria attitudine, senza stare lì a pensarci più di tanto.
0: Oggi, secondo te, qual è la modernità degli showman? Perché i ragazzi di oggi si dovrebbero avvicinare agli showman?
1: Questa è una domanda meravigliosa, perché in realtà quando poi mi si chiede: ma perché hai fatto sta cosa? Cioè, ma che cosa ti entra a te? Niente. Mi entrano tre cose. Uno, la gratitudine di poter servire, proprio essere al servizio di Peppe Ponti, che ho conosciuto tramite Franco e che mi chiede: ma vogliamo farla sta cosa? Perché no? Facciamola. Quindi gratitudine, poter servire qualcuno che mi chiede di fare questa cosa.
0: Anche perché se uno ti considera l'unico che può cantare Brusella, già quello è un onore.
1: Capito, è un onore, perché dovresti dire no? Cioè, allora dico: guarda, se tu pensi che io lo posso fare, buttiamoci in questa sfida, poi vedremo dal vivo se me la cavo, perché lì c'ho paura, però però vediamo.
0: Ma io sono sicura che dal vivo non avrai nessun problema, anzi è dove dai il meglio di te, secondo me.
1: Sì, quello normalmente sì, è sempre stato il mio habitat naturale. Poi ti dicevo, la gratitudine nei confronti di

0: umanamente, artisticamente e spiritualmente, nel senso che comunque io ero piccolino e lui anche lì, vedi, mi ha beccato in una jam session, mi ha portato a fare delle cose anche professionali. Io con lui ho conosciuto Raiz, ho conosciuto Pietro Montecorvino, ho conosciuto tanti grandi artisti, Piero Gallo.
1: Hai raccolto il suo testimone, in qualche modo lo stai portando nel mondo.
0: Questa è una cosa che spero che non mi pesi troppo, nel senso che ho cercato,
1: cioè,
0: di fare...
1: Senti anche un po' il peso, sì, di una responsabilità.
0: Sì, sì, io ho cercato di fare tutto con la massima leggerezza, senza stare lì a pensare troppo. So che arriverà comunque un momento in cui arriveranno magari, sai, detrattori, critiche, perché solo chi non fa non sbaglia. Però chi non fa non sbaglia, appunto, quindi meglio fare. Se senti che c'è qualcosa, capito? Se c'è un fil rouge con quel tipo di musica, gli insegnamenti di tuo padre, la musica che ti faceva ascoltare tuo padre, l'aver conosciuto Franco, l'aver conosciuto Daniele Sepe, che comunque appartiene anche lui a quell'epoca di rivoluzione musicale, no? Del Napoletan Power in un modo o nell'altro. Aver sempre subito il fascino di quel modo di fare musica e avere anche un, tra virgolette chiaramente, no? un prezzo da pagare in qualche modo, cioè nel senso, se senti dentro di te una forma di gratitudine nei confronti di quello che tu hai ricevuto da queste persone, un modo lo trovi sempre per restituire quell'energia, prima o poi, quando sei pronto spiritualmente, quando tu sei arrivato a una fase di consapevolezza nella vita in cui devi cominciare a restituire qualcosa che ti è stato dato, no? Perché poi tutti doniamo gratuitamente, senza voler niente in cambio. E la gratitudine oggi non è un sentimento facile,
1: diffusissimo. Però è bello, ti fa onore questo tantissimo.
0: E quindi il peso nei confronti di Peppe, il peso nei confronti di Franco, il peso nei confronti di James, perché tu mi dirai, ma perché, scusa, tu non l'hai mai conosciuto, no? Io ero lì a uno dei vari tributi a Musella e c'era James lì, ma io non sono il tipo, ti sorprenderà questa cosa, sono sempre stato un timido, io sono andato vado in terapia ancora oggi anche per questo, per affrontare il tema della creazione dell'alter ego, no? Questo Sabba che arriva lì un po' smargiasso, spocchioso,
1: infatti, cioè sul palco sembri un'altra persona,
0: ma perché io sono veramente proprio un'altra persona in realtà nella vita, capito? A dispetto
1: il palco per te è anche un po' terapeutico.
0: Assolutamente sì, perciò ti dico che è il mio habitat naturale, ma questo lo diceva anche Franco, ma questo lo diceva anche Mike Stipe, per esempio, no? Anche grandissimi artisti, cioè per molti il palco è un modo per avere un proprio spazio nel mondo che nelle tue relazioni quotidiane, sociali, non riusciresti ad avere se non attraverso appunto l'ego, l'alter ego, no? Quella creazione di quella persona che riesce in qualche modo a interagire attraverso dei sistemi che ha imparato nel tempo per non soccombere a diventare emarginati, a diventare quelli che vengono presi in giro, quelli bullizzati, capito?
1: Ma quando stai per salire su un palco c'è dentro di te uno switch, cioè senti che devi improvvisamente e in frazioni di secondo diventare un altro, o comunque diventare quella parte di te che non sempre sei capace di tenere nella quotidianità.
0: Io credo che sia amore e gratitudine, cioè ricevere amore è come ricevere un abbraccio, no? Quando sai che hai un pubblico davanti sei già grato solo per il fatto che quelle persone siano lì ad ascoltarti, e poi hai l'obbligo di servirli, la responsabilità più che l'obbligo, hai la responsabilità di servirli, quindi tu sei un tramite perché arriva una musica più grande di te, nel caso degli Schumann in particolare, che tu attraverso di te devi poi dare a loro in qualche modo, no? Perché è il modo per dirgli grazie. Quindi amore che ricevi, che poi è quella cosa che ti aiuta a rimetterti in piedi, no? Nei momenti anche in cui veramente dici, ma chi muffa fa a me? Ricevere l'abbraccio, ricevere una pacca sulla spalla, ricevere un applauso, ricevere una parola buona. Oggi l'amore è il tema, secondo me, più importante di tutti. Non c'è niente di cui bisognerebbe parlare se non di questo, perché ci lamentiamo che non succede mai niente di bello, ci lamentiamo che quell'altro ha fatto questo, quell'altro ha detto quello, ci abbiamo sempre da ridire su qualcuno. Sui social ci sta sempre questo dualismo per cui sembra che l'algoritmo incentivi quasi, no? La parola negativa, la critica e la cosa, e poi ci lamentiamo, ci sono le guerre, ci sono le cose, ma noi nella nostra quotidianità che cosa facciamo di amorevole per mettere in circolo energie positive? Un abbraccio in più ce lo diamo. Quando vediamo qualcosa che non ci piace, proviamo a vedere anche uno spiraglio di luce, anche minimo, in cui, premesso che mi piace molto quello che stai facendo, però ti dico anche che non ho apprezzato questo. Lo facciamo lo sforzo di mettere prima il bene e poi il male. perché noi siamo fatti di yin e yang, no? È ovvio, quindi siamo fatti di entrambe le cose, però è molto più facile buttare, dire, Franci, Maro, nonna, sai fare proprio questa intervista, ne ingarrate una domanda, e invece dire, premesso che adoro molto il tuo modo di parlare, l'indizione, il fatto che tu sia così documentata su questo disco, però avrei preferito magari che mi facessi anche quella domanda, sai, su... Cioè. Ed è diverso, è già diverso. Salire su un palco...
1: Come ci poniamo molto spesso, e anche quello a cui vogliamo dare importanza e concentrare il nostro pensiero.
0: Questo per chiudere il discorso, diciamo, il concetto del palco, no? Se tu sali sul palco con l'idea di dover dimostrare chi sei, e quella è una roba quasi adolescenziale se ci pensi, ma se sali sul palco con l'idea invece di magari anche metterti un cappotto, non dico una maschera perché ormai le maschere sono diventate un tema quasi negativo, però un cappotto, una protezione, no? Certo. Questa voce, questo palco, questa band, queste luci, questo servizio, questa roba, questo repertorio importante per cui ti piace vincere facile, no? Perché è ovvio che hanno solo ti vorrei, la sanno tutti, la canta. Ok, però se tu invece sali con l'obiettivo intimo, interiore, di essere grato a quelle persone che sono lì e di non essere nient'altro che un tramite, perché io non faccio niente per imitare Mario, né per un medium, esattamente proprio un medium. Io penso che i cantanti, i musicisti siano questo, siano luci, piccole stelline dotate di questa illuminazione interiore che arriva da non si sa bene dove, perché poi il 90% è talento, il resto è quello che tu ci hai costruito intorno. Non si...

0: Lo senti Franco, tu l'hai conosciuto bene perché appunto hai cantato con lui e suonato per lui, mentre interpreti queste canzoni, mentre senti il groove della batteria, hai questa sensazione in qualche modo di metterti in connessione con lui?
1: Sì, e lo faccio anche, adesso usciamo un attimo dal disco, ci ti racconto un aneddoto, non c'entra con gli Schumann. Noi abbiamo fatto nel mio disco inedito, abbiamo fatto una cover di A Musica Michere, che è un brano che ha scritto Franco per Napoli Centrale, e ha registrato la batteria in questo disco e in questo brano Alfonso Donadio, che era un suo allievo, che io conosciuto proprio tramite lui e con cui suonavamo il blues da piccoli. Alfonso ha introdotto il brano con un assolo di batteria in cui mentre suona questo assolo gli urla: stai con noi per sempre, perché io e Alfonso siamo legati da questo ricordo di Franco. Tutte le volte sono andato a Milano a trovarlo, il primo e unico discorso è stato Franco. Il livello spirituale, poetico e filosofico di Franco rispetto magari a anche artisti più blasonati,
0: sì,
1: diciamo.
0: Vabbè, non facciamo paragoni, però
1: figurati.
0: È una cosa assoluta.
1: Quindi sì, sento anche, soprattutto quando facciamo gli Schumann, ovviamente, questo peso, cioè questa connessione, ma cerco sempre di non parlarne troppo perché non vorrei che fosse strumentalizzata, perché sennò uno può pensare vabbè si sta aggrappando a sto rapporto che ha avuto con Franco, perché no, il disco non è stata una mia idea, è stata una richiesta, io ho accettato ben volentieri, so che c'è un legame con Franco che è assolutamente personale e per cui non sento di dover chiedere l'autorizzazione a nessuno, cerco di non parlarne troppo perché la vivo come un'esperienza personale e posso dirti soltanto in chiusura di questa risposta che ti sto dando a questa domanda, posso dirti solo che lo avverto anche un po' come, non dico un peso, ma come una responsabilità, nel senso che mi vedo comunque molto piccolino ancora oggi, capito, rispetto alla grandezza di Franco, di James.
0: La tua vita è bella, però non ti devi assolutamente sottovalutare perché sei un grande artista.
1: Ti ringrazio.
0: E ne stai dando la dimostrazione, perché
1: guarda, insomma, io ti ringrazio di cuore.
0: Pepe Ponti, che è stato appunto uno dei protagonisti della stagione del Nepos Power, se ha scelto te sa quello che sta facendo.
1: Sì, no, questo è ovvio.
0: È un'operazione in cui non si può sbagliare.
1: Perciò ti dico grande gratitudine. Quando tu mi hai chiesto i tre motivi di gratitudine, al primo posto c'era Pepe Ponti, perché chiaramente è la persona che ha dato il via a questa cosa. Poi chiaramente c'è Franco, c'è James, c'è quella musica lì, c'è Mario Musella.
0: James ha fatto in tempo ad ascoltare qualcosa di quello che stavate facendo?
1: No. Non so se posso raccontarti anche in radio l'aneddoto che ti ho raccontato prima, che mi ha detto Peppe Ponti, non lo so, e
0: sì,
1: quello su James.
0: Io penso che tu possa raccontare.
1: Vabbè, lo raccontiamo velocemente, però io non so se lui, cioè non lo so, io, ripeto, io veramente non voglio che sia strumentalizzato neanche questo, quindi non l'ho conosciuto James, quindi veramente abbiamo condiviso quell'occasione di quel palco e lui era lì, però insomma mi è stato detto ultimamente qualche giorno fa che c'era proprio un progetto, no, durante tutto il periodo dei tributi a Mario Musella c'era un progetto con Franco e James in cui io sarei stato la voce di questo nuovo progetto dedicato a... e mi è stato detto proprio da Peppe, quindi
0: se te ha detto una cosa vuol dire che
1: ci faccio affidamento, se me l'ha detto lui è così. Solo che io non l'ho mai saputo, quindi quando poi ho saputo questa cosa per me è stata una botta incredibile, ho detto ma veramente c'è stato per un attimo nella mia vita a mia insaputa la possibilità che potesse succedere questa cosa
0: di fare un disco proprio insieme a lui,
1: insieme a loro, e in questo disco
0: anche
1: comunque
0: se
1: c'è
0: questo
1: Franco
0: disco, c'è sia Franco
1: e c'è anche James
0: con l'assurdo e c'è anche James,
1: c'è James, c'è Mario Musella, sì, ci sono tutti,
0: ci sono tutti. E quindi in realtà è come se tu cantassi con tutti loro, non solo li riporti in vita, non solo gli eterni, perché chi ha fatto della gran musica in realtà ha questa fortuna di essere eterno,
1: sì,
0: per sempre,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: musica è immortale, e tu attraverso la tua voce e attraverso questo disco hai raccolto nella maniera migliore che tu potessi fare questo prezioso e luminoso testimone.
1: E poi ti posso dire una cosa, mo sempre per rispondere a una tua domanda, io ti ho raccontato l'aneddoto di papà, no? Cioè io conoscevo gli Schumann che ero piccolino perché papà li cantava e me li faceva sentire.
0: Ma qual era la tua canzone preferita?
1: No, papà cantava un po' tutte le canzoni che io conosco degli Schumann, tant'è vero che io quando ho iniziato a cantare gli Schumann le conoscevo già a memoria tutte, capito? Perché papà le cantava un po' tutte, era un appassionato anche lui. Ah, poi sarebbe bello poter parlare del link Black Music, musica italiana, quando ti dicevo Battisti,
0: sì,
1: mi
0: sì,
1: sei
0: sì,
1: entrata
0: sì,
1: nel cuore, Fausto Leali, vabbè. Però no, per rispondere alla tua domanda, se fra i motivi per cui uno dovrebbe fare una cosa del genere non c'è anche la speranza, no? È quasi un atto rivoluzionario, se ci pensi, fare un vinile oggi. Però se
0: fra... loro fu una rivoluzione, quindi tu la stai oggi in maniera inversa, stai riportando comunque una rivoluzione.
1: Magari io c'ho qualche ragazzino...
0: Stai risvegliando qualcosa.
1: Magari a mia insaputa c'è qualche ragazzino più piccolo di me che mi segue e a cui piaccio, non lo so, io credo di no, però magari qualcuno ci sarà, no?
0: Guarda, rimarresti sorpreso, perché io sono rimasta sorpresa anche da mia figlia che ha 19 anni, che a volte ascoltano della musica che noi non ci aspetteremmo mai.
1: Capito.
0: Però invece ascoltano Cat Stevens, Ornella Vanoni, che io non mi sarei mai immaginata che mia figlia ascoltasse Ornella Vanoni. Anzi, tu gli dai non solo l'opportunità di conoscerla e conoscere dei brani che semmai il mercato discografico in questo momento Spotify non gli offre nelle playlist. Tu lo stai riportando in vita e io sono sicura che certe cose sono eterne perché hanno quella magia dentro.
1: Sono blessed.
0: Che esatto. E blessed. Io sono sicura che
1: quella è la speranza, vedi?
0: Questo... Anche giovanissimi possano ritrovare in questa musica, in questi toni, in questi ritmi, qualcosa.
1: Qualcosa di bello. Perché dico, questo è un ragazzo comunque giovane, ma voglio dire, non è che ho 20 anni, però dico, insomma, manco.
0: Vabbè, sei giovane.
1: Se tu dici, però tu dici, ma questo ragazzo è giovane, canta ste canzoni. Quindi non sono costretto magari a dover inseguire per forza il trend del brano pop o trap che si porta mu, no? Perché c'è qualcuno che lo fa. Allora o è pazzo oppure... Allora sono pazzo pure io. Appresso a chi e voglio andarmi a cercare pure io delle canzoni di quel periodo da fare, no?
0: Ma se tu vuoi essere, secondo me distinguersi è la cosa migliore che ci possa essere.
1: E poi cosa importante, lasceremo un ricordo fisico di questa cosa,
0: ci sarà il vinile,
1: perché se un domani all'improvviso chiude internet, cioè succede una qualunque cosa, noi avremo comunque il nostro vinile fisico con una cosa scritta sopra che ci stanno sti brani interpretati da queste persone e tu ce l'hai lì davanti agli occhi.
0: È la cosa che rimane. Io avevo alcune cose nei floppy che adesso non so più dove devi ascoltare, sì, o utilizzare, ma ancora i vinili di 78 giri delle opere di mio nonno che hanno 80 anni, per cui alla fine è qualcosa che resta.
1: Qualcosa che resta, qualcosa che non moro, come diceva qualcuno.
0: Esattamente. E poi proposce la magia anche fisica di avere un oggetto.
1: Toccare, respirare, fare quel gesto.
0: Di dare un'emozione che diventa solida, che sì, diventa tangibile. E io penso che in questo momento ne abbiamo bisogno.
1: Cioè, tantissimo.
0: Può essere tutto volatile, tutto liquido. Il vinile non ti permette di scegliere la track. Sì, sì, puoi metterli e spostare la puntina, però di solito richiede.
1: Tu lo metti lì e ti senti tutta.
0: Tutto. E questo è bellissimo perché non solo lo ascolti e ti devi prendere del tempo, gli devi dare l'attenzione giusta, in realtà ne assorbi tutta l'anima, perché quando ti ascolti 7, 8, 10 brani, 11 brani di un autore con quella voce, alla fine quella voce proprio ti entra nelle vene.
1: È una meditazione, tu ti fai un viaggio appresso a quella cosa, capito? Cioè tu stai seguendo la storia che ti è stata raccontata, ascoltando il vinile, stai lì fermo ad ascoltare. Quando metti Spotify sul cellulare, sul computer, intanto fai un'altra cosa, intanto fai. E tanto è vero che ormai Spotify è diventata una roba di, cioè, playlist che servono per altre cose: playlist running, playlist relax, playlist chill, festa così. Hanno un tema.
0: E a volte diventa quasi un tappeto.
1: È un
0: musicale,
1: tappeto per fare altre
0: non
1: cose.
0: Non diventa una colonna sonora protagonista della.
1: Quindi, forse in tutta questa operazione, la più grande forma di rivoluzione, di ribellione al sistema è stata proprio decidere di stampare dei vinili. Quindi io auguro tutto il successo possibile a Peppe, Renato e Claudio che hanno deciso di investire in questo modo. Non

0: La tua voce è veramente intensa e spessa, cioè con questa ruvidezza, questo sole, trasmette veramente quest'anima vera che poi aveva conquistato tutti, quella di Mario Musella. E io penso che sia un regalo grandissimo che state facendo a tutti noi, e io ve ne sono infinitamente grata, e penso e sono sicura che quando il 1° luglio sarete a Palazzo Reale, quindi nella cornice perfetta che più vi rappresenta e più metterà in risalto tutta questa bellezza e tutta quest'anima, io credo che sarà un successo strepitoso.
1: E tra l'altro in quell'occasione si vocifera che ci saranno grandi ospiti, eh? Io non dico niente perché non me ne occupo io.
0: Adesso aspetteremo con molta ansia. Intanto ricordiamo anche che vi possono ascoltare il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival. Per chiudere, avevi accennato anche qualcosa del tuo progetto, so che insomma periodo molto
1: florido. Ci sono 4 dischi praticamente che mi riguardano, che sono usciti. Uno è quello di Daniele Sepe, come sai, perché ci stiamo organizzando anche per venirti a trovare insieme. Io ci tengo tanto a poterci essere pure io, che è una figata pazzesca il venire.
0: Tutto quello che fa Daniele, no, diciamo la verità.
1: Lui è un genio, quindi figurati. Però questo ultimo capitone è veramente una follia, perché è proprio è in totale discontinuità con l'idea che si poteva avere di come si sarebbe fatto questo disco. E invece è proprio tutt'altra cosa, c'è molta elettronica, ci sono tematiche anche belle toste, insomma è un disco libero, è un disco energico, non so come dire, è vivo, come è Daniele in realtà, è come vorremmo essere tutti noi che facciamo parte di questa ciurma di pirati e che vorremmo essere pirati nella vita, no?
0: Perché no, in realtà lo siete in qualche modo.
1: Poi c'è il disco che è uscito solo in edizione limitata per il Giappone, che abbiamo con i Superfour, che abbiamo venduto solo ed esclusivamente, come ti dicevamo anche nell'ultima intervista abbiamo fatto i Superfour, qui solo per il pubblico che è venuto ad ascoltarci in teatro lì in Giappone, quindi una Japan Limited Edition. Ce ne sarà un'altra chiaramente nei prossimi anni, perché è probabile, insomma si vocifera.
0: Il Giappone ama tantissimo la nostra musica.
1: Sì, sì. Tantissimo.
0: Sono dei grandi fan dell'Italia.
1: Te lo dico perché ci sono stato con Daniele Sepe, che facevamo un tipo di musica, e poi ci sono stato con i Superfour, facciamo un altro tipo di musica, ma comunque sempre italiana, napoletana. È un brand molto potente, quello della nostra musica tradizionale, insomma, in qualche modo proprio campana, napoletana e italiana, perché poi comunque con i Superfour abbiamo fatto anche classiche melodie italiane, come, che ne so, Vivo per lei, però poi abbiamo fatto O Sole Mio, poi abbiamo fatto Caruso, chiaramente, come facciamo sempre, insomma, molte canzoni proprio italiane. Poi chiaramente con i Superfour tu sai che c'è anche una parte di repertorio internazionale. Poi c'è chiaramente questo meraviglioso disco degli Schumann di cui stiamo parlando oggi, e poi c'è un quarto disco che è il mio disco di inediti,
0: che uscirà
1: a ottobre, sì. Uscirà tra l'altro un singolo proprio a mezzanotte del 4 giugno che si chiama Guarda Man Faccia.
0: Bello.
1: Che già dovrebbe chiarire subito che cosa intendo dire con questo disco. È un disco che parla di nuove albe, di rinascita dopo anni di caos interiore, no? Dalla perdita di mia madre, tutto un processo che mi ha portato a conoscere persone, a approfondire questo rapporto con nuove persone che avevano una forte spiritualità, come il produttore, il producer Paci Ciotola, con cui abbiamo scritto il disco, i brani, e in cui appunto, come ti dicevo prima, c'è anche un omaggio proprio a Napoli Centrale.
0: Che ritorno.
1: Però sì, poi disco che uscirà comunque a ottobre, quindi adesso siamo focalizzati sugli Schumann. Sì.
0: Inizieremo la nuova stagione con questa bellissima intervista. E io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te di cuore.
0: Qui con noi, e grazie di tutto quello che stai facendo e soprattutto di questo disco. Ringraziamo anche Peppe Ponti proprio di aver avuto questa idea meravigliosa. Io penso che tutti debbano ascoltarlo, perché è qualcosa che lascia il segno, è qualcosa che si tramanderà, è un disco identitario.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo conoscere da dove veniamo, ciò che siamo e ciò che dobbiamo portare ancora dentro di noi e nel mondo. E quindi viva gli Schumann e viva Sabba che è qui con noi. Grazie di tutto questo tempo che ci hai dedicato.
2: Solo tu mi vendi lacrima, che se mi rado tu? Va, parole e febbre. Monno credi più. Voglio soltanto vivere la mia sincerità. Voglio soltanto credere a chi non mi può ingannare. Io voglio bene all'acqua da sorgente e voglio bene alla luna quando tramonta. Più bene voglio il sole quando sponda. Oggi il mare quando è blu, l'oceano quando canta una palma osca. Volesse bene a te con tutto il cuore, sicuro tu volesse bene a me. Quanta parola. Sapesse di appassionata e semplice, stringata da così, ma tutto questo è inutile. Tommo fa morire, e se ne mente che stanno, tu non puoi capire. Tu ne puoi capire.
0: Oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

È una canzone con ritornello forte. Non la so scrivere, non la so incidere. Quasi 30 anni che scrivo canzoni d'amore che non ascolto, manco mia madre. E potrei essere più intelligente, cercare un posto fisso con mutuo a zero rischio. E invece no, senza trovare pace, continuo a scrivere come ne son capace. Dovrei smettere con le canzoni,

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

non ti sbagliare conto quando arriva a Filomese. E infatti la ricordo tutte spese. Ti trovo che stucca e che l'ora. O vin non tu bivo e misturato. E o fumo serve solo a chi te sorde. Una sigaretta molto spesa. Tu pensi quanto puoi economizzare? Ti scrivo tutto, che sia asciuta, si sia tornata o si restata. Ah, se facesse a meno qualche spesa. Ti scrivo tutto, perché sia asciuta, si sia tornata o si restata. E quando conti l'ira a fine mese, o mi ha spiegato.

misturato e o fum serve solo agli tesori. Pure una sigaretta porta spesa. Tu pensa quanto puoi economizzare.

Lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

S'adora all'est proprio un bondo vic, meno un adoro e fritte. Ma arriva in da stanza. Io sento e dico, a spie vero. O frutto più scontrosa che si vede arrivare con tristezza, con pocondria, quasi senza gioia, che essa arriva, è una danna passata, e se ne chiude. Sino poco più vecchi, quando un'età è nell'anno, non volesse vedere che torna a verla, vorria sempre l'estate.

me mi dicette un'amica che stendeva, povera Alessia, che ci vogliono fare? Ti pare una sciocchezza, ma è una frega. A me se lo vogliono, a dire se mi fanno impressione.

Ma perché poi alla fine mi avessi tesi? Vabbè, ma io no, cioè, non stai pazziando, veramente ce l'ho, è che non mi tiro paura che tu mi ricevi, no. Comunque, mo, stavo pensando, no? Nuovo cose. Ma se maschio vuoi mi chiamare Diego.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

classe, sempre più educato, ma fra tutti il più distratto. Ma facevo tenerezze se non ti ricordavi lezione che ti spiegava. E quando ti interrogava, mi guardavi impaurito. Sotto sotto ti aiutava, il mio alunno preferito. Guarda caso, dopo anni, alla festa di mio figlio, ti rivedo ancora, sei l'amico suo fraterno. Solo mo l'hai capito che cos'erano le tue vecchie distrazioni. Ciao, tutto mi brindo cuore, che le cavoliva a me.

cosa fai? Ma sei impazzito? C'è mio figlio che ci guarda. Con tanti guaglioni che ci stanno, proprio a me viene anche da ballare. E non parlarmi fra i capelli, resta un poco più distante. Io non sono fatta legno, nonostante che sono mamma. Dio mio, ma che succede? Sto tremando e non è giusto. Va a te, ne tentazione, dopo un mesino peccato, che non lo voglio fare.

ingenuo da prima comunione. Una specchietta per la lodola, io nei primi incontri, alle reti gelate, ma poi la luce c'è.

la stessa cosa fa dirti pure a me. È perché la cagionista è seduta te. Due parole te voglio dire, parola da te le ha raccontato tutta la vita tua. Te voglio bene, ci vuoi assai di te.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

luce mi stai dando colpa che non tengo. Tutti fermati e poi fermati pure il tempo. E non dormiendo, era già femmina, prima essere femmina. Era già persa prima perdere, sapeva leggere. Da luce di una rubulezza mi ha affrontato, tramarchiviato, forse Gesù l'ho peggiorato. Crescere insieme rende difficile, sta lontano. Da questa dolcezza

faccia una persona, ritta e chiacchierona, stessa finella, la faccia fa. Ma i sono una sbarressa, ma c'è una scommessa.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, una masciata, e sta risposta soia.

signor sì, se ho figliano padrona mia, o sacce casi ricche, ricca soie, ma di stuorte, a sole mamarie, a verità, non m'aspettava mai. E già, secondo te, i tenellire, delle vestizie, casa voleva, metto l'onore in lato, tutti i piedi, scarpe l'amicizia.

sai perché? Ma che se mette stuorna, o stuorna, alle mi s'ambaccia tu. Veniva a faticà tutte mattine, però senza capito qua ragione, tutte compagne che linda l'officina guardavano con occhio e compassione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, dispreggia, ma dispreggia.

0: à faire.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che bello caffè, sulla Napolo sanna fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, adoro il caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 e un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si venasse bene espresso che te, ah, che bello caffè, sulla Napolo sanna.

che bello cavè, sulla Napolo sanna fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Gattore cavè, casa sente per sta città, è un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce il sento per te, che dici, guè guè, un po' che cavè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, espresso che è, ah, che bello cavè.

io sono quel tizio che abita proprio di fronte e quando s'affaccio al balcone vedeno mente, mentre raccuate il rose vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze

per i fiori. Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Colobi nelle acque di coroglio, sugli scogli, da un mollusco e una conchiglia. Ti donai il cuore mio, lo portafoglio, di tre cose l'accettaste tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio, e te ne vista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Venga, visto magari un po' se fa mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio, ed essendo coniglio non posso sparare. Ma si va, visto?

mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti ho mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo al campo sportivo mi lasci, mi pianti e te ne sciatti con il centro avanti. Io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Tengo la bomba atomica, tu potrai

viola, a 15 anni le ho una viola, a 20 le ho una rosa sullo stelo, a 25 è come un girasole.

taglio della scesulella che fa riepaciato rinnà. Stazioncella strettulella, a do passo tre nicciulle, che mi pare una paziella che fa riepaciare arrivare.